sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: però bisogna ricordarsi le canzoni che non abbiamo fatto.
1: Le canzoni
0: per
1: che non abbiamo fatto.
0: Per esempio, tu cos'è che non hai fatto?
1: Dunque, io non ho fatto È inutile tentare di dimenticare, quello lì non l'ho fatta.
0: Io ho l'impressione di non aver fatto Quando sei qui con
1: no, non
0: me.
1: Non io non ho fatto Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Non l'ho fatta, però non l'ho fatta.
0: Io non ho fatto adesso, la gatta l'ho fatta. Fai finta di non lasciarmi
1: non
0: mai anche no, non credo.
1: Io non ho fatto domani un altro giorno si vedrà.
0: Poi non abbiamo fatto che cosa c'è.
1: Come?
0: Non abbiamo fatto che cosa c'è, non l'abbiamo fatta.
1: Non abbiamo fatto
0: no,
1: che
0: non
1: cosa
0: l'abbiamo
1: c'è.
0: Fatta che cosa c'è, no.
1: Ma so se all'inizio dello spettacolo.
0: Che cosa c'è? Quella che
1: cosa c'è?
0: Che cosa c'è?
1: Tu cantavi che cosa c'è? E io che cosa c'è?
0: No,
1: che
0: non l'abbiamo fatta. Ma no, non ti ricordi, io non l'ho fatta. Cioè,
1: ma sarò.
0: Quella lì che fa, che cosa c'è?
1: E quella lì che fa, che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te.
0: Brava, che io...
1: C'è che ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è.
0: Non l'abbiamo fatta.
1: Sì che l'abbiamo
0: no,
1: fatta. Se ti dico che
0: non
1: l'abbiamo fatta.
0: No.
1: Immagino per favore. Non
0: l'abbiamo fatta. Se sei sicuro.
1: Ma come sei sicuro? Abbiamo cominciato lo spettacolo con che cosa c'è.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non ho bisogno più di niente. A

0: de La Musique Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Hai voglia di dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno